0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è già stato siglato in formato digitale. I dettagli dell'accordo dovrebbero venire resi noti dopo la firma ufficiale prevista per venerdì in Svizzera. A confermarlo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervenendo dalla Francia dove partecipa al vertice del G7. Trump ha inoltre dichiarato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto al traffico marittimo venerdì 19 giugno e che ora è giunto il momento di concentrarsi sul dossier Ucraina. Torniamo in ambito nazionale. Da oggi alle stazioni di servizio in Croazia nuovo calo dei prezzi dei carburanti. Il costo dell'euro super 95 è sceso a 1,57 euro a litro, un risparmio di 4 centesimi. Anche il diesel è più conveniente, con un prezzo che ora si attesta a 1,59 euro a litro, 2 centesimi in meno rispetto al precedente listino. In diminuzione di 3 centesimi il diesel agricolo. Per un litro del cosiddetto diesel blu ora dovremo versare 1,06 euro. La misura adottata dal governo arriva in un contesto di progressivo calo dei prezzi all'ingrosso sui mercati energetici internazionali. Il Sabor prosegue oggi la sessione con l'esame della proposta di adozione del piano territoriale della zona economica esclusiva nel mare Adriatico. Il documento definisce l'utilizzo e la gestione dello spazio marittimo nell'area sotto giurisdizione croata. All'ordine del giorno anche la relazione annuale sul rendiconto del bilancio statale per il 2025. Secondo i dati presentati dal governo, il disavanzo complessivo del bilancio pubblico ha raggiunto i 3,9 miliardi di euro, pari al 4,2% del prodotto interno lordo. Stop alle nuove case vacanza nel centro storico di Rovigno. La città più visitata della Croazia vuole limitare la pressione del turismo e valuta una moratoria di 2 anni per le nuove autorizzazioni agli appartamenti turistici. Quasi 4 milioni e mezzo di pernottamenti all'anno e oltre 38.000 posti letto hanno portato Rovigno ai limiti della capacità ricettiva. Il sindaco Emil Ninčević parla di una misura necessaria per proteggere l'identità del centro storico e trovare un equilibrio tra ospiti e residenti. La proposta però divide gli operatori. Gli affittacamere temono che il blocco possa spingere alcuni proprietari verso gli affitti regolari e alimentare il mercato nero. Al via oggi a Pola il programma dedicato a James Joyce, uno degli scrittori più influenti del Novecento. Il primo appuntamento è nel Café Bar Ulix, dove verranno letti alcuni brani del celebre romanzo Ulisse. Alle 18 nella Biblioteca Civica di Pola si terranno gli incontri dedicati a Joyce con Vladimir Petrovic e Vito Paoletic. La giornata si concluderà alle 20 al Teatro Popolare Istriano con il balletto The James Joyce, spettacolo della compagnia di danza newyorkese Dance Lumière. Per 2 giorni letture, incontri, laboratori, proiezioni cinematografiche e spettacoli di danza proporranno al pubblico un viaggio nell'opera di James Joyce attraverso diverse prospettive, letteraria, teatrale, cinematografica ed educativa. Il meteo prevalentemente soleggiato con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio, venti moderati di bora e orientali, temperature massime tra 27 e 29 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto da Radio Pola, con voi Isabel Vidaic. Via libera della Commissione parlamentare per le nomine alla candidatura di Ante Žigman come nuovo governatore della Banca Nazionale Croata. La proposta avanzata dall'HDZ ha ottenuto il sostegno della maggioranza dopo il parere positivo espresso la scorsa settimana dalla Commissione Finanze. Žigman arriva dall'Agenzia Croata di Vigilanza dei Servizi Finanziari, HANFA, dove ricopriva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Esteri. In Libano si registra una sensibile riduzione dell'ostilità dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto regionale. L'intesa prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso quello libanese. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che la campagna militare contro l'Iran ha impedito a Teheran di sviluppare armi nucleari nel prossimo futuro, eliminando quella che ha definito una minaccia esistenziale per Israele. Da parte sua, l'Iran continua a respingere le accuse, ribadendo che il proprio programma nucleare ha esclusivamente finalità civili. Massicci attacchi di droni e missili russi su Kiev, colpiti diversi edifici residenziali e la cattedrale dell'Assunzione della Lavra, simbolo della storia spirituale e culturale ucraina. Al momento il bilancio è di 4 morti. Il presidente Zelensky dal G7 in Francia parla di un attacco deliberato di Mosca, ribadendo che si tratta del più pesante raid aereo russo a Kiev nelle ultime 2 settimane. Il Cremlino nomina un patriot americano scaduto. Intanto altre 4 regioni ucraine sono in blackout a causa degli attacchi russi. In ambito locale, a Brioni è stato firmato un accordo per la salvaguardia delle zone umide dell'arcipelago. L'intesa definisce un quadro di collaborazione per la tutela del mare, delle paludi costiere, degli stagni e delle acque sotterranee. L'accordo è il risultato di quasi 2 anni di lavoro svolto nell'ambito del progetto transfrontaliero GRU, finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia. Il progetto ha coinvolto enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni, settore turistico, operatori subacquei e aree protette. Complessivamente partecipano 18 soggetti, tra cui Pola, Dignano, Fasana, il Parco Nazionale di Brioni, Natura Histrica, l'Università Juraj Dobrila e l'Istituto per l'Agricoltura e il Turismo di Parenzo. Più informazioni e maggiore sostegno per i pazienti oncologici e le loro famiglie. All'ospedale di Pola sono state installate le prime bacheche informative con indicazioni sui percorsi di cura, sui diritti dei pazienti e sui servizi di supporto disponibili. L'iniziativa promossa dal Club GEA punta a facilitare l'orientamento dei malati oncologici durante il percorso di cura. La presidente del Club GEA, Anna Gerbaz.
2: Queste bacheche informative contengono informazioni verificate destinate ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. Quindi un paziente che magari è seduto fuori dell'ambulatorio, ci sono questi pannelli e poi ci sono degli QR code cosiddetti e può controllare tutte queste informazioni.
1: Il meteo. Per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Venti deboli di bora, temperature massime tra 27 e 29 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

Buon pomeriggio dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Banca Nazionale Croata, via libera alla candidatura di Ante Žigman. Bilancio statale 2025, disavanzo di 3,9 miliardi di euro. Rovinio verso lo stop alle nuove case vacanza. Ospedale di Pola, nuove bacheche informative per pazienti oncologici. Polizia istriana in allerta contro le truffe via SMS. Falsi messaggi su multe stradali. Il meteo: per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Venti deboli di bora, temperature massime tra 27 e 29 gradi. Domani prevalentemente soleggiato con nuvolosità variabile. Venti deboli da ovest e sud-ovest, temperature minime tra 18 e 20 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra i 28 e i 30 gradi.

0: La Commissione parlamentare per le nomine e gli affari amministrativi ha sostenuto la candidatura di Ante Žigman alla guida della Banca Nazionale Croata. Il Sabor discuterà la proposta nella seduta plenaria di domani, mentre il voto definitivo è previsto venerdì. Žigman arriva dall'Agenzia Croata di Vigilanza dei Servizi Finanziari, HANFA, dove ricopriva la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione. Definito inoltre il calendario delle audizioni pubbliche dei 16 candidati ai 3 posti vacanti presso la Corte Costituzionale. I colloqui si svolgeranno il 23 e 24 giugno, dopo i quali il Parlamento procederà alla scelta dei nuovi giudici della consulta. Da oggi alle stazioni di servizio in Croazia nuovo calo dei prezzi dei carburanti. Il costo dell'Euro Super 95 è sceso a 1,57 euro a litro, un risparmio di 4 centesimi. Anche il diesel è più conveniente, con un prezzo che ora si attesta a 1,59 euro a litro, 2 centesimi in meno rispetto al precedente listino. In diminuzione di 3 centesimi il diesel agricolo. Per un litro del cosiddetto diesel blu ora dovremo versare 1,06 euro. La misura adottata dal governo arriva in un contesto di progressivo calo dei prezzi all'ingrosso sui mercati energetici internazionali. All'odierna seduta del Sabor i parlamentari hanno preso in analisi la relazione annuale sul rendiconto del bilancio statale 2025. Secondo i dati presentati dall'esecutivo, il disavanzo complessivo del bilancio pubblico ha raggiunto i 3,9 miliardi di euro, pari al 4,2% del prodotto interno lordo. Intanto prosegue la polemica Medical. Ivan Kekin del partito Mojemo ha nuovamente commentato le dichiarazioni del premier Andrei Plenković, secondo il quale il caso Medical sarebbe una questione di poco conto. Kekin ha sollevato la questione dei finanziamenti destinati alla clinica privata con risorse dei contribuenti. Ribadito che quest'anno alla Medical saranno erogati ben 20 milioni di euro, nonostante negli ospedali pubblici siano già disponibili apparecchiature analoghe. Cambiano le regole per la mediazione immobiliare in Croazia. Il Sabor sta esaminando una riforma che punta a rendere più trasparenti le compravendite e a rafforzare la tutela dei consumatori. La novità principale riguarda l'abolizione della doppia provvigione. Le agenzie non potranno più chiedere compensi sia al venditore sia all'acquirente, salvo il caso di uno specifico contratto sottoscritto da quest'ultimo. Stop anche all'obbligo di firmare contratti di mediazione per poter visitare un immobile. La semplice visita non potrà essere subordinata ad accordi economici o contrattuali. La riforma prevede inoltre controlli più severi, norme etiche più rigorose, maggiore trasparenza nella pubblicità e sanzioni più pesanti per gli operatori che non rispettano le regole. La Camera Croata dell'Agricoltura lancia l'allarme per l'eccessiva presenza di cinghiali selvatici, ritenuti responsabili di ingenti danni alle coltivazioni e della diffusione della peste suina africana. L'organizzazione chiede al Ministero dell'Agricoltura misure urgenti, compreso un drastico abbattimento degli animali e controlli più severi sulla fauna selvatica. Secondo la Camera dell'Agricoltura, in Istria, nel Međimurje e in Slavonia, le perdite nei campi hanno raggiunto livelli ormai insostenibili, tanto da spingere alcuni agricoltori ad abbandonare la produzione. Il presidente Željko Mihelić afferma che la produzione alimentare rappresenta una questione di sicurezza nazionale e che la tutela della fauna non può prevalere sull'attività agricola. Molti danni, aggiunge, restano inoltre senza denuncia a causa delle procedure complesse e dei risarcimenti ritenuti insufficienti. Ieri in Croazia oltre 28.000 maturandi hanno sostenuto la prova di lingua croata all'esame di maturità di Stato. La prima giornata delle prove obbligatorie non si è però svolta senza polemiche. Sulle reti sociali sono infatti apparse alcune fotografie contenenti parti dell'esame di lingua croata. La segnalazione è arrivata immediatamente anche al Centro Nazionale per la Valutazione Esterna dell'Istruzione. Il direttore dell'ente, Vinko Filipovic, ha reso noto che il centro ha già avviato gli accertamenti per stabilire la provenienza delle fotografie e identificare il cellulare utilizzato. Alla scuola in cui si è verificato il caso sarà inoltre richiesto un resoconto. Filipovic ha precisato che l'integrità dell'esame sostenuto dagli altri maturandi non è stata compromessa. Le prove saranno invece annullate agli alunni responsabili della diffusione delle immagini dell'esame. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato al vertice del G7 con l'obiettivo di ottenere maggiore sostegno internazionale e convincere il presidente statunitense Donald Trump che la posizione di Kiev nel conflitto con la Russia si è rafforzata. Ad accoglierlo è stato il presidente francese Emmanuel Macron. I leader europei puntano inoltre a persuadere Washington che le precedenti ipotesi di accordo di pace fossero troppo favorevoli a Mosca, soprattutto alla luce dei recenti successi ottenuti dall'Ucraina con l'impiego dei droni che stanno costringendo la Russia a rafforzare le proprie difese. In ambito locale, stop alle nuove case vacanza nel centro storico di Rovigno. La città più visitata della Croazia vuole limitare la pressione del turismo e valuta una moratoria di 2 anni per le nuove autorizzazioni agli appartamenti turistici. Quasi 4,5 milioni di pernottamenti all'anno e oltre 38,000 posti letto hanno portato Rovigno ai limiti della capacità ricettiva. Il sindaco Emil Nimcevic parla di una misura necessaria per proteggere l'identità del centro storico e trovare un equilibrio tra ospiti e residenti. La proposta però divide gli operatori. Gli affittacamere temono che il blocco possa spingere alcuni proprietari verso gli affitti irregolari e alimentare il mercato nero. A Brioni è stato firmato un accordo per la salvaguardia delle zone umide dell'arcipelago. L'intesa definisce un quadro di collaborazione per la tutela del mare, delle paludi costiere, degli stagni e delle acque sotterranee. L'accordo è il risultato di quasi 2 anni di lavoro svolto nell'ambito del progetto transfrontaliero GRU, finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia. Il progetto ha coinvolto enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni, settore turistico, operatori subacquei e aree protette. Complessivamente partecipano 18 soggetti, tra cui Pola, Dignano, Fasana, il Parco Nazionale di Brioni, Natura Histrica, l'Università Jure Dobrila e l'Istituto per l'Agricoltura e il Turismo di Parenzo. Più informazioni e maggiore sostegno per i pazienti oncologici e le loro famiglie. All'ospedale di Pola sono state installate le prime bacheche informative, iniziativa che punta a facilitare l'accesso a informazioni verificate sui percorsi di cura, sui diritti dei pazienti e sui servizi di supporto disponibili. Nelle bacheche sono state collocate nel reparto di oncologia, negli ambulatori di medicina interna e nell'ospedale giornaliero oncologico e contengono indicazioni utili per accompagnare i pazienti nelle diverse fasi della malattia, durante e dopo il trattamento. A spiegare l'importanza dell'iniziativa è Anna Gerbaz, presidente del Club GEA, associazione che da anni sostiene le persone colpite da tumore e le loro famiglie.
1: Queste bacheche informative contengono informazioni verificate destinate ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. Così garantiamo un accesso più semplice a tutte le informazioni importanti e verificate per tutti i pazienti oncologici e le loro famiglie.
0: Il progetto nasce dalla necessità di garantire ai pazienti oncologici non solo cure mediche adeguate, ma anche un sostegno completo che tenga conto degli aspetti psicologici, sociali e pratici legati alla malattia. Le nuove bacheche rappresentano quindi un ulteriore strumento di orientamento per chi affronta un percorso spesso complesso, offrendo informazioni raccolte e verificate direttamente negli spazi frequentati quotidianamente dai pazienti.
1: Quindi un paziente che magari è seduto fuori dell'ambulatorio, ci sono questi pannelli e poi ci sono degli QR code cosiddetti e può controllare tutte queste informazioni. Quando uno è malato, specialmente di un cancro, cerca informazioni dappertutto e quindi anche magari malinformazioni sull'internet. In questo modo abbiamo fatto queste bacheche che hanno questa informazione che è giusta, che è un'informazione che potrebbe aiutarli, che fa seguire tutto questo passaggio di un paziente da quando ha avuto la diagnosi del cancro in avanti e anche dove recarsi, a chi chiamare, dove andare, cosa mangiare, tutto quello che loro magari mettono su Google, qui hanno proprio un'informazione giusta.
0: Un supporto concreto che accompagna la cura anche oltre la terapia, con l'obiettivo di rendere più semplice l'accesso alle informazioni e ai servizi dedicati ai pazienti oncologici. Nuova allerta della polizia istriana contro le truffe informatiche. Negli ultimi giorni diversi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto SMS che li informano di presunte infrazioni al codice della strada con l'invito a pagare online una multa entro 48 ore. La polizia ricorda che non invia richieste di pagamento delle contravvenzioni tramite SMS. Si tratta di una truffa nota come smishing, con cui i criminali informatici cercano di ottenere dati personali, bancari o di sicurezza attraverso link fraudolenti. L'invito ai cittadini è di non rispondere ai messaggi, non cliccare sui collegamenti e cancellare immediatamente l'SMS ricevuto. Domani 17 giugno la Polizia Stradale di Pola effettuerà un controllo mirato su motociclisti, conducenti di ciclomotori e monopattini elettrici, dalle 6.30 alle 12.30. Nei primi 5 mesi dell'anno si sono verificati 16 incidenti che hanno coinvolto moto e ciclomotori, con un morto, un ferito grave e 12 feriti lievi. 5 gli incidenti con monopattini elettrici, nei quali 3 persone hanno riportato ferite leggere. La polizia invita tutti gli utenti della strada a un comportamento responsabile e al rispetto delle norme di sicurezza. Iniziato oggi a Pola il programma dedicato a James Joyce, uno degli scrittori più influenti del Novecento. Alle 18 nella Biblioteca Civica di Pola si terranno gli incontri dedicati a Joyce con Vladimir Petrovic e Vito Paoletic. La giornata si concluderà alle 20 al Teatro Popolare Istriano con il balletto The James Joyce, spettacolo della compagnia di danza newyorkese Dance Lumière. Per due giorni letture, incontri, laboratori, proiezioni cinematografiche e spettacoli di danza proporranno al pubblico un viaggio nell'opera di James Joyce attraverso diverse prospettive.

Il meteo domani prevalentemente soleggiato con nuvolosità variabile, venti deboli da ovest e sud-ovest, temperature minime tra 18 e 20 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra i 28 e i 30. Per oggi è tutto, grazie dell'ascolto e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.